0: Sensimilia.
1: Marijuana.
0: Sensimilia.
1: Marijuana.
0: Sensimilia.
1: Marijuana.
0: Sensimilia.

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

0: is, so they can cross the ball.
1: Tutto sta musica, lì dai.
2: Voglio la chiquita, guata i cupo in casinaccia. Oh!